0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Radio Maestrala.

0: 94 MHz. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Giovedì 16 giugno presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Zagabria si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna e firma dei contratti per l'assegnazione di fondi a fondo perduto. Si tratta dei progetti candidati al bando del Ministero della Demografia e dell'Immigrazione intitolato Disponibilità di contenuti di qualità e accessibili per i bambini nelle comunità locali attraverso l'attrezzatura e la sistemazione dei parchi giochi per bambini. A Città di Pola per il progetto Sostituzione delle strutture del parco giochi per bambini in via Dilkovic a Pola sono stati approvati 10.000 euro di fondi a fondo perduto. Il parco giochi di via Dilkovic è attualmente in fase di ristrutturazione. Questo è uno dei più frequentati in quella parte della città, utilizzato quotidianamente da molti bambini e famiglie dei palazzi circostanti, oltre che dai bambini della vicina scuola dell'infanzia. Con il progetto di sistemazione del parco giochi in via Dilkovic continua l'investimento sistematico della città di Pola in spazi pubblici più sicuri, accessibili e di qualità per i cittadini più piccoli. Nell'ambito del programma Bloomsday a Pola, la Biblioteca Civica ha organizzato due attività per bambini dedicate a James Joyce e a Pola. Mercoledì 17 giugno, presso la Biblioteca Centrale, si è tenuto un laboratorio educativo e creativo per bambini, intitolato Sparisce appena la risolvi, cos'è? Ispirato al libro illustrato James Joyce e il segreto dell'arena di Pola. La mattina successiva, il 18 giugno, lettura ad alta voce con elementi di storytelling e kamishibai, teatro di immagini giapponese. I bambini hanno ascoltato la storia di un personaggio irlandese vista attraverso gli occhi di un personaggio di Pola. Entrambi i laboratori sono realizzati con il sostegno del Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia. In occasione dei prossimi mesi estivi, nella filiale della banca OTP, in via Dalmatino A4 a Pola, è stata allestita una mostra d'arte intitolata Il frutto delle nostre mani, realizzata dagli utenti del centro diurno per la terapia occupazionale e la riabilitazione di Pola. La mostra può essere visitata fino al 15 settembre 2026. Il laboratorio artistico è organizzato con l'obiettivo di incoraggiare gli utenti a utilizzare varie tecniche artistiche e sviluppare e affermare le capacità creative degli utenti. Il Centro Giornaliero di Terapia Occupazionale e della Riabilitazione di Pola è un'istituzione di assistenza sociale che offre servizi di soggiorno a tempo pieno e parziale e si prende cura di persone con difficoltà intellettive e problemi fisici e psicosociali associati. L'istituzione opera nell'edificio Carlo Reutz al primo piano ogni giorno dalle 7 alle 15 e la mostra ha finalità umanitarie. Dal 15 giugno parte il servizio di salvataggio sulle spiagge della città di Pola. Questo servizio serve a garantire la sicurezza di residenti e turisti durante l'estate. I bagnini saranno attivi fino al 15 settembre sulle spiagge dell'Idroscalo, Valcane, Stoia e Mornar. Controlleranno le spiagge e faranno anche dei pattugliamenti tra una spiaggia e l'altra. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18 e dal 16 luglio al 15 agosto, quando le spiagge sono più affollate, l'orario potrà allungarsi dalle 9 alle 19. Un comportamento responsabile aiuta a proteggere se stessi e gli altri.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Radio Maestra.
4: Dakle, capo di tutti i capi.